సద్యోగి సమ్యక్సాహసేషయంతౌ శ్రీవేంకటేశరణే రేఖామయ్యుభాకలకాకపత్రభజ్రాంకుశాంగురుహలలకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటకటక